0: Abantu bagiti matuta.
1: Abantu bagiti. Salishayene, salishayene.
0: Utabene, utabashane.
1: Abantu selela shayene.
0: Utashayane.
1: Kutinya, bisepitoli.